0: mare vedeni uni. Tocchi che vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaro sunnade.
0: Mamma, chi di che bunne hai a sini vedene? Muku tata poi vedere hai a vada.
2: Oh my god!
1: Super doctor ne. Doctor Harriyata ma chi è la dieno ali?
3: Hina Vivi Sindhu Hanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.